different ways that to say I love you. Ti voglio bene, ti chiedo, ti clivo, ti